0: Sceriffo, questa sera ora mi risallaccio. Come? L'avventuriere mi dice che sa il covo del bandito e che stanotte a mezzanotte vada alle palme.
1: Quella Miguel Torrena è una canaglia. Aspi, non vi fidate.
0: Vendette di donne innamorate. Ad ogni modo, Ranz, tengo l'invito.
2: Perfino il pappagallo si apre.
3: Scusa, accendi, scusa, terremoti.
2: Che cosa per
3: il suo cielo? Che cosa vuol mio paese? Che farà la
2: povera chi?

0: e nonna se n'è andata. Whisky!
1: C'è fuori uno straniero?
2: Chi?
1: Non l'ho mai visto.